dobbiamo avere paura di questo. E frati fico si hanno fuo, ogni amico è grano, ti sei Gesù. Oh, papà.